0: Sono assistenti di sicurezza, un campione preferenzialmente in condizioni federali di sicurezza massima.
1: L'iniziativa è un obiettivo di fornire una risposta rigorosa a crimini commettidos contro policiais, membri della Forza Nazionale e militari delle Forze Armate, che porta il proprio castigo.

0: Secondo questo caso, è stato sconfitto in città come l'Asia, perché in città lì.
1: Per esempio, il secondo posto di voto di Roma per l'Amazonas è il Sudan. Il difficile è una forza la fitteria, a posto di un'inizio di sentire su tutti i punti stati. Anche la vista è stata qui a Elisio, realizzata per l'Assemblea legislativa, che presenta un momento in mezzo con la politica statuale.
0: Olha, quais as áreas do pessoal de São Paulo celebra a aprovação do Senado que proposta que cria

0: dai saperi che scuole se desiderano.
1: Non dovrai sapere che potete mare non. La mia papà può pubblico nel mese del mese e non si può fare che sono di libro anche un altro. Un po' adolescente.

0: avaliato chi ha deposto, ma cosa ne prima, la scuola si applicava, quasi che avete scusato il suo prigioniero, ma già che questo tempo sparavete su questo, non sparavete su questo, non sparavete su
1: questo. Ciò ci sono, la tua inalazione è preoccupata che per questo presidenziale ci possa essere un sconsigliato già sì, che si passa in suo corpo massimo. Ha in cazzino del papà che ha fatto il suo federale, perché quando si dà già corazione si forma imparziale.
0: Paolo Marino, il suo editore, domani non ha creduto che lo tenesse smalezzi già sempre troppo, ha avuto preso la sensazione di impunitaggio del paese. Secondo parlamentare, alcuni si vedono più sgravi se lo stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stesso stes

proposta di fare giro giornata, di cui ora si dà parola, avremo tutti i progetti da rete totalmente igualitari e che sono stati sempre attivi noi, che sappiamo che è visa realizzazione se fatta nel momento adeguato. Quello che mi sta a proposito, inizialmente, è stato a tutti gli sforzi fisici, per poi di nuovo,

0: già quello può dettare e non si fare solo le sue possibili sconoscenze, cioè così come se lo sia nazionale, se è il caso.
1: Poi dovete basare le dettagliche, ma grosso, con base critica si fa fare questo perché sia più musica, ma si è realizzata,

0: Israele che ben cresciuta per assaggi parlamentari stessi e per lo stegato con il vento masso di assetto in lui di genere stessi. Capo di convertare in tedesco che deve cuore a SDF per apportare le stesse rote storiche e usa informazioni successive e sviluppate pubbliche.
1: Termina che il giornale torna a essere pagato con trabalho esperto di progetto del Sonora Lì e a preoccupazione di Giuseppe Alessandrati e Luciano Freire. Ma buona risposta.
0: A vostro Brasil sta di volta per seconda e quattro noi un po' in seconda. Você ouviu a voz do Brasil.

0: una cosa nascente, ma credo che sia per me, che è abbastanza difficile. Allora, questo è
1: un'altra cosa.
0: Non so,
1: è un'altra
0: cosa. Non so, è un'altra cosa.

comunque gli stessi si possono stabilire, questi piani di abbondanza di consentisti per il bene. L'unità che possono stabilire questo passaggio.